0: porta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. Push me, and then just touch me.